0: Αμαρτία είναι να μην το ακούσουμε από την αρχή.
1: Ribella, ribella, ribella, ribella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.